0: quando se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo, Anno.
0: Ma non capisco perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro luogo.

l'arte scrivendo, l'arte lucrando, dico buttendo, dico scherzando, tutti li macchine rovescerò, rovescerò.

0: qui passa il giorno, fissato le sue nozze per parlarmi di questo.
1: Io non mi perdo, dottor mio di coraggio, per non le sponsori più avanzati di questo, bastusme sopra il testo, e di mia vita.

gattuglie si troverà. Sentite il codice dove si volgere, sentite il vinice dove si leggere, con l'equivoco, con lo sinonimo.

0: e con quel dritto colgi prendi somme finché non vivi. Chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatevi, signore!

0: avreste acaso veduto il conte?
1: E cosa deve far me quel conte? Animo, uscite!
0: Aspettate! Sentite, Figaro di lui cerca!
1: O cieli, e cerca di dopo voi più gloria!
2: Vediamo come mi serve!
0: Io non ho mai nell'amor al sentito, pur ch'ama la moglie od il marito!

0: a ciascuno i suoi gusti, io mi credea che preferir dovesse per amante come van tutte quante un signor liberale, prudente e saggio a un giovinastro, a un paggio
1: a Cherubino.
0: Ah, Cherubino, a Cherubin d'amore, quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non ci aggiungo.

mattina. L'uscio pietro vai rinchioso, picchio, madre barbarina, paloso fornelloso. Io dal loso insospettito guardo, cerco.

0: basilio in braccia tosto di figaro volate. Io vo che veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate,

0: Ma costui quando venne?
1: Egli la meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnare la padrona in decere di grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: l'onore di dietro io mi girai.
0: E quando io là mi posi,
1: allora io fiammi volsi e qui nascosi.
0: Oh cielo, dunque ha sentito quel

0: vendi quel che tu credi.
1: È ver, mancai, ma dal mio labbro al fine.
0: Ben, ben, io vi perdono, anzi farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io scelgo.

0: al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, quindi segretamente recuperar vorria il diritto feudale.
1: Ed hai coraggio di trattar scherzando un negozio sì serio?
0: Non ti basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fo capitar che l'avvertisca di certo appuntamento.

0: Mantegli è persuaso. E dove è tempo?
1: E tu il conte alla caccia, e per qualcora non sarà di ritorno. Io paro, e tosto che il vino vi mando, lascio a voi la cura di

0: guardate questo foglio.
1: È il foglio che Figaro gli scrisse.
0: Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Perché?
0: L'ave qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah.

0: posso senza dolore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirne avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo!

destino ritrovar questo palco in ogni luogo. Come? Non è partito? Se gli dati e tu i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio.

0: eccellenza chi fece di fu. Ascoltate,
1: ne parla di sé.
0: Ascoltate,
1: ne parla di sé.
0: Alcune che guardo già dico, e le cose mie dita al leggio, e potanzi portarsi di peggio, vide uomini miei di

0: sono vencito.
1: A tratto di bone fuggito, e un tratto di vista m'uscì.
2: So che faccio?
0: So che non ho finito.
3: La sorte di me, tu sei contro la sorte di me.
0: Ripetimi, ripetimi. Un uomo dal balcone, al balcone, in giardino, in giardino.
4: Ma signore, signore, maledio.
0: Seguitore, seguitore. E il volto vedesti, quando lo vedi.
2: Siedono, siedono, siedono, siedono.
0: Ti ho più giorni da tempo alla volta, perché soldi per tanto tuo voto, c'è che il patto

sento timpettante sussurro fortuso, poi grida sento scritto biglietto, salta in giù.

0: Io son qui per giudicare.
1: Io dalle selve avvocato vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io qui vengo a palesare.

0: La contessa attenderà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parlato io non avrei senza di questo.
0: Clarissima.
1: Ingente.
0: E mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, oh, signor Scaltro.
0: Messo sa dove vai.
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cos'è nato? Hai già vinta la causa. Cosa sento?

pagasse, pagasse la vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera?

non ho questo contento. Una cestia d'argento per dare a me tormento e forse ancora per ridere.

0: casa mia, tutti ritroverai le più belle ragazze del castello. Di tutte sarai tu, certo, il più bello.
1: Ah, se Conte mi trova, misero vento.

0: Eccellenza m'appello.
1: È giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo Don Curzio.
2: Bontà di sua eccellenza.
1: Che superba sentenza!
0: In che superba?
1: Siamo tutti vendicati!
0: Io non la sposerò!
1: La sposerai!
2: Oh, pagarlo, sposarla! Lei t'ha prestati 2000 pezzi duri!
0: Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
1: Dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli.

0: testimonio!
1: Loro, le gemme e i ricamati panni e le più teneri anni mi ritrovaro addosso ai masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto, questo è il mio braccio impresso geroglifico.
0: Una spatola impressa al braccio destro.
1: E a voi chi disse?
2: Oddio!
0: E che è sopra?

0: Ladri di rapire, presso un castello!
1: Oh!
0: Ecco tua madre!
2: Maria!
0: No! Tua madre!
2: Sua madre!
0: Cosa sento?

siamo di farti signori. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.

0: questo ancora? Bravi, città di furri, che opinioni ora?
1: Vogliamo riformar con le avventure.

0: E scappi, signor Conte!
1: E questo vivo!
2: Io dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prove il suo cappello. Ma come, se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria? Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. Ma vestisi da donna e là, lasciati agli altri abiti suoi.

0: volete tutte queste ragazze? Addio feste, addio danza.
1: Perché vorresti ballar col piede stravolto?
0: Non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle.
2: Lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi erano di creta.
0: Senza fallo. Andiamo dunque, andiamo!
1: E intanto ballo di galoppo si dilianta dal faggio,
0: di galoppo di passo buon viaggio, sentitio belle giovani!
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta,
0: certamente che fatta di domande,
1: via con i falchi morti e con chi intende, ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
0: Perugino, or ci sei?
1: Che Dio mi incanta?
0: Non canta,
1: no. Ma dice che gli salto stamane in sui galofani.
0: Chi lo dice? Sarà. Se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?
0: Perché no?

0: E così tenerel mestiero già sai, di far tutto si ben quel che tu fai.
1: Tutto se, poi me co incontra.
0: E non vedi che lo scherzo?
2: Osserva.
0: Questa la spilla che incontrerà le care chi viene alla Susanna, ti servia di sigillo un bigliettino, e li sia solo istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a giusto giudir come il padrone ti die la commissione.
1: Che miracoli! Tieni, fanciulla, rega questa spilla alla bella Susanna e dille, questo è il sigillo dei pini.
3: Dei pini!
1: È vero che mi son giunse, guarda che alcun non veda, ma tu già tacerai.
0: Sicuramente.
1: A te già niente crede.
0: O niente!

0: la spilla, o madre, e quella stessa che poc'anzi e raccolse.
1: Infer, ma questo a più ti porge un dritto di stare in guardia e vivere in sospetto. Ma non sai se in effetto...
0: Anetta dunque, il loco del congresso solo me stabilì.

0: e Barbarina. Viva la!
1: Son quelli che in vita stia venire.
0: Che brutto seppo, che mio cospedator. E gli amicioli quelli in fausta apparati.
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebrerem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buono, buono, capisco come lì è. Accordate se son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torni pochi istanti. Non fisco mio. Correte tutti quanti.
0: È disposto, ora dovrebbe esser vicina.
2: Io sento gente

0: della crisi al grandistante.
1: Io sotto queste piante, se madame mi permette.